0: Byte FM.
1: Cocco ragazzi, Coccobello! Coccobello ghiacciato, Coccobello!